faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

notte chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Serenella coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, è una vespa per correre insieme al mare.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

album. Elvis Presley, in grande rilancio all'epoca, reagisce all'erosione del suo pubblico da parte dei Beatles, dei Rolling Stones, dei Beach Boys, con una versione molto più intimista, molto più calma e affascinante. La canzone che ascoltiamo è Surrender, Elvis

0: time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Archiviamo così anche il 1961, la decade nuova è pronta, la vedo nella programmazione, noi ci risentiremo qui su questi canali, non senza avervi ricordato che potete portarci con voi anche con lo streaming di 607080.it.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Dici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade. Hit Parade.
1: Le classifiche del passato di Radio 60, 70, 80 che tornano anche nel presente, anche a distanza di lunghissimi anni. Siamo nel 1971 e da quella Hit Parade italiana andiamo ad estrarre un paio di canzoni che non si sentono poi così tanto spesso. Vi dico soltanto che all'appunto numero uno c'era la colonna sonora del film Love Story ad opera di Francis Lai e al secondo posto

0: sala di incisione insieme a lui la moglie Linda, che ne influenzerà anche lo stile. La canzone che andiamo ad ascoltare è dal punto numero 5, allora, e si intitola Another Day.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa dello scorso fine settimana, anche se rispetto alle previsioni c'è più delusione nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, dove il centrodestra si riconferma e inoltre si riprende Reggio Calabria da 12 anni in mano al campo avverso. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia e Avellino. Il convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, poi caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz. L'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistico iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola su due cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione. Ricoverati al Sacco di Milano sono risultati invece negativi ieri sera e positivi a un'infezione intestinale, ed è tutto da Alessandro Cisilin.
3: Campionato e Coppa Italia, una doppietta che a Milano sponda nera-azzurra mancava da 16 anni. Allora era in campo e festeggiava il triplete con il caschetto in testa. Oggi passeggia nell'area tecnica, guida i suoi ragazzi con umiltà ed esperienza nonostante il breve curriculum e il rischio a inizio stagione di essere travolto da un destino più grande di lui. Non è stato così ovviamente per Cristian Chivu e per l'Inter, che si gode il suo giovane tecnico premiato come allenatore dell'anno dalla Serie A. Giovani anche i gioiellini che ha fatto esordire a Bologna sabato, ultimo capitolo di una stagione trionfante culminata con il 3-3 del Dallara.
4: Noi siamo contenti perché questi ragazzi lavorano da un bel po' con noi, Cocchi e Mosconi sono con noi da 3 mesi fissi, poi sono arrivati Topalovic, Ivo, lo stesso Camatel, tutti quei ragazzi che venivano con noi ad allenarsi, però c'è bisogno di farli giocare, avere il coraggio di metterli dentro e vedere di che pasta sono fatti.
3: Adesso un po' di riposo, poi si ripartirà con scudetto e coccarda cuciti sul petto e perché no con una ventata di gioventù. Una buona giornata da Lorenzo Villani.
5: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
5: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

con la prima canzone. Siamo negli anni 80, ci sono stati grandi cambiamenti, musica l'elettronica prendeva il sopravvento, ma c'erano anche delle canzoni un po' più leggere che

prossimo, come sempre accade, e noi ci mettiamo in pausa, andiamo negli archivi a cercare le prossime due selezioni e vi lasciamo insieme alla grande musica di Radio 60 70 80. A tra un'ora. Once upon a time.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo. Prima delle legislative cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
2: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Delusione maggiore nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio, Reggio Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi e Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centro-sinistra che però correvano senza simboli di partito, Vladimiro Crisafulli a Enna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno, centro-sinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani, centro.
3: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Una dieta ricca di verdure durante la gravidanza può influire sui gusti dei nascituri, è quanto afferma un gruppo di ricerca britannico in un articolo recentemente pubblicato su Psychobiology Developmental. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver seguito madri e bambini per un lungo periodo di tempo, incrociando affermazioni e comportamenti dei due gruppi e rilevando un rapporto solido tra queste due abitudini. Una simile scoperta, che è ancora da verificare su campione più ampio, apre alla messa a punto di nuove e incisive raccomandazioni per migliorare il benessere delle nuove generazioni. Dalle piante agli animali, la scienza si prepara a portare la fotosintesi del nostro corpo. È l'impresa compiuta da un team composto da ricercatori provenienti da Cina e Singapore che ha modificato l'occhio di alcuni mammiferi inserendo al suo interno delle cellule di origine vegetale. Secondo gli autori dello studio comparso su Cell, questa operazione consentirebbe a questo fondamentale organo di risolvere con maggiore efficacia il problema della secchezza oculare, che solo in Italia colpisce circa il 25% della popolazione. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana. Mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare armi vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro. Anche Cina e Russia sono d'accordo. Le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il Presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti. E intanto l'omologo iraniano Pezeshkian annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Ultimo test elettorale di rilievo in Italia prima delle legislative. Le amministrative restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione di governo, contro le previsioni, mantiene il controllo di Venezia, unico capoluogo di regione in ballo con Simone Venturini, e si conferma in molte delle quasi 750 amministrazioni in ballo. Delusione nel centro-sinistra, che sperava nella spallata in laguna con Andrea Martella sostenuto dal campo largo. Cala di quasi 5 punti l'affluenza, fermandosi al 60%. E nei 17 capoluoghi di provincia, sostanziale pareggio, il centro-destra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con voce.
2: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 43 anni si è reso conto che aveva un'altra ambizione, un altro ha avuto una visione, ha visto la visione, ha visto, sai che uno dice divento prete perché ho la visione, no? Ha avuto una visione, ma era senza occhiali probabilmente, e quindi la visione che ha avuto era un'altra visione, non, vabbè, comunque no, senza scendere nei particolari. E l'altra notizia era quella di quello lì che ha fatto l'amore dentro alla macchina, la sua macchina, con la bambola gonfiabile nel parcheggio di un supermercato, ragazzi, non è. E i carabinieri l'hanno fatto scendere dalla macchina, poi gli hanno fatto fare il palloncino e te lo immagini, ed esce la bambola gonfiabile. Vabbè, ragazzi, vabbè, io vi voglio bene perché siete ermetici come noi. Allora dimmi, stavi dicendo qualcosa di interessante, di intelligente?
1: Ma allora ti dico la verità,
2: mamma, ragazzi, ma io ne sento di uni veramente di miei colleghi, ma che colleghi sono?
3: Padre Ivo, capita, può capitare,
2: capita, ma capita spesso,
3: e non senti più la vocazione ma hai una visione,
2: ma voglio dire, ma gente strana. Come Achille, anche lui ha avuto la visione da ragazzo,
3: certo,
2: che voleva fare il boscaiolo.
1: Buongiorno padre, no, non avevo la visione del boscaiolo, io vedevo,
2: ero taglialegna,
1: no, ero molto infatuato della Pamela Prati.
2: Della
1: Pamela Prati, si ricorda?
2: Pamela Prati.
3: Padre, menealo, cantava menealo Pamela Prati.
2: Non mi imboccare le battute, Ugo, non serve.
3: No, è una canzone vera.
2: Che mi fai, mi suggerisci le battute?
3: Ma era una canzone.
2: No, ma mi stai portando a fare una battuta.
3: E allora
2: io non voglio. Qua siamo, questo è un programma vero.
3: Con la voce
2: non
3: normale, con le
2: di finizione. Perché mi devi portare a fare la battuta? Non la faccio sul menealo, ok? Andiamo avanti.
3: È uscito un personaggio.
2: No, voglio dire, ma come ragazzi, ma questa mattina devo essere sincero, divertito tanto.
3: Ah sì, sì.
2: Bello. Programma bello, a parte fascia di Achille. Ma tu dove hai preso? Che negozio di cinese questa maschera?
1: No, è Aziz.
2: Ma gli elastici si possono togliere?
1: No, sono passato qualche giorno fa Aziz davanti a un negozio.
2: Ma c'ha cresta di gallo che si muove. Ma si muove in continuazione.
1: Ma sì, ma fa un po' stash, capito?
2: È bello perché lui se va dentro macchinina scontro, anche se non lo vanno a sbattere, il ciuffo si muove sempre. Si muove ciuffo. Perché non presta ciuffo Ugo? Che fa Ugo col ciuffo.
1: È vero.
2: Ugo parmesano ciuffoso.
3: Ciuffoso.
2: È bello. Bello Ugo, bello. Come culo di capello. Ragazzi, uscite dalla chiesa, per favore, perché stamattina ne ho per tutti. Ok?
3: Tutti.
2: È permesso!
3: Ecco!
2: Sono Elvira! La portinaia del palazzo! Guarda che mi aspetta ad Ancona,
3: Certo, ci sarei anche
2: ad
3: tu,
2: Ancona! Chi è? Ancona, mia sorella!
1: Ah sì?
2: Sì, c'ha l'anca grossa!
3: Mamma mia!
2: Ancona!
3: Mamma mia!
1: Lo sapevo che avevi una sorella!
2: Ah, sei andata!
1: Non
2: ho in rubrica i numeri di persone normali, mi dispiace! Ah, ok! Avevo chiesto dei numeri. Fallo al mio collega che lui non ti ascolta. Ci casca sicuro, si chiama Claudio Omar da Pesaro. Allora proviamo se ci casca veramente. Aspetta, mi ha suggerito altri numeri. Salvatore, vediamo, facciamo su Salvatore subito, veloce, perché è qua nella rubrica.
1: Ah, sì, okay, certo.
2: Chiama, vediamo. La rubrica. Che rubrica facciamo? Suggeritemi la rubrica.
3: Mani veloci.
2: Ma che mani veloci?
3: È quella di bricolage.
2: Ma no, ma tagli cucito.
1: Destro.
2: Puoi parlare, non rispondo.
1: Destro. La rivista Destro.
2: Che rivista?
3: No, destro, ho fatto la battuta.
1: Oh, aiutami.
2: Pronto?
0: Secondo me ci sta sentendo e lo scherzo non si può più.
2: Oh, lui ha parlato esattamente quando quello ha risposto. Cioè ha fatto il mimo per tutti gli squilli, poi alla fine
1: destro.
2: Ma poi che è destro?
1: Ma insomma,
2: ma la rivista destro.
1: Venuti in mente.
2: Ma lui è fissato, ma che lui tu fai tutto col destro, vero?
1: Per
2: quello. Ah, ok.
1: Non sono mancino.
2: Destro di mano. Allora facciamo così. La rivista destro di mano. Ok.
0: vista, quello che è il suo, questo è il numero, Davide. Capisera ragazzi, però non ce la faccio a farli tutti. Si è bloccato il cellulare anche, aspetta, si è bloccato. Allora, questo numero qua, facciamo questo numero qua, vai, se no si accavallano. Voi non potete capire quanti messaggi arrivano in continuazione, ragazzi, non ci sto dentro, capito? Non, aspetta, 42. Stai calmo.
1: Io guardo.
3: Sai che hai detto Andrea non ci sto dentro? È lo stesso che ha detto la bambola gonfiabile.
0: Tu sei volcare.
3: Ho detto dentro la macchina.
0: Sei volcare, basta.
3: Dentro la macchina.
0: Basta. Io non voglio la tua volgarità.
3: Ma non è.
0: Io ti punisco. Ti do 10 euro in meno ad Ancona.
3: 10 euro in meno.
0: Ad Ancona venerdì sera lui sarà pagato 10 euro in meno.
3: Ah no, devo comprare.
0: Chi è questo? Non so chi sia. Cagliari. Di Cagliari.
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Sì, pronto?
0: Sì, un attimo, va.
3: La signora
0: Isabella?
4: Sì?
0: Sì, perché risulta abbonata alla rivista Caccia Pesca di Mano Destra.
3: Ma che rivista è?
4: Ma assolutamente no.
0: No, c'è l'abbonamento, è già partito, 8,90 euro al mese, quindi se la vuole cancellare deve dire Isabella cancella.
3: Ma che cos'è?
4: Guardi, c'è un errore abbastanza grande. Assolutamente.
0: Lei non si chiama Isabella?
4: No, io non mi chiamo Isabella.
0: Quindi
4: guardi,
0: andiamo avanti con la rivista, insomma, con l'abbonamento.
4: No, guardi, non sono io.
0: Isabella cancella, basta che dice questo, noi la cancelliamo, capito?
4: No, guardi, io non dico niente, io non mi sono abbonata da nessuna parte.
0: Caccia e pesca di Mano Destra, la rivista è di Cagliari, non so se la conosce.
3: Che rivista è?
4: Guardi, io sto segnalando questo numero, io non mi chiamo Isabella,
0: cancella.
4: Non mi sono abbonata da nessuna parte.
0: Lo so, lei segnali pure il numero, signora, però noi questo è un abbonamento, stiamo avvertendo, insomma, che è abbonata lei, abbonata.
4: Io non mi sono abbonata da nessuna parte.
0: 8,90 euro al mese. Le arriva a casa la rivista?
4: Assolutamente no. Assolutamente
0: forse l'ha fatto il marito, non so, Caccia e pesca di Mano Destra.
4: Assolutamente no.
0: No, niente. Lei non vuole dire cancella, niente, non.
4: No, io segnalo questo numero adesso.
0: No, allora se mi segnala lei, signora, può anche segnalarmi, cioè nel senso non c'è niente di illegale.
4: Ma no, a me non me ne frega niente, cioè è illegale, perché non mi sono abbonata da nessuna parte?
0: Ma magari suo marito, non so, è un cacciatore, un pescatore.
4: Ma anche non mio marito, ma abbia pazienza.
0: Non caccia, non pesca, non.
4: No.
0: Non c'ha la mano destra, niente.
4: No. Vabbè. Io adesso la segnalo.
0: Mi segnali? Mi può segnalare a Davide, per favore, grazie. Pronto?
3: Dov'è?
4: Pronto?
0: Mi segnala Davide?
4: No, io non la segnalo proprio nessuno, guardi.
0: No,
4: io
0: se lei
4: segnalo il suo numero. No. Io adesso segnalo il suo numero di telefono.
0: Sì, però lei se mi segnala Davide di Castel Goffredo.
4: Sì, segnalo Davide di Castel Goffredo che è un grandissimo deficiente.
0: No, no,
4: eccolo, è un grandissimo deficiente.
0: No, allora lo puoi insultare in sardo, per favore? Un insultino in sardo glielo puoi fare?
4: Assolutamente no.
0: Senti, sei in diretta radio. Sei in diretta radio e lui ti sta sentendo. Quindi, volendo, se tu lo insulti con un insulto, insomma, che si può fare in sardo, piccolino, magari non.
4: No.
0: Vuoi dire Isabella cancella?
4: No, perché gli voglio troppo bene.
0: Okay. Allora salutalo.
4: Ciao Davide, sei riuscito a farlo anche a me? Tanto grande, ti voglio bene.
0: Ciao Isabella!
3: Ciao.
0: Comunque la rivista te la mandiamo lo stesso, ok?
4: Va bene.
0: Un abbraccio, ciao. Mi sono presentato.
3: La mano destra,
0: perché se tu segnali un numero che ti ha fatto uno scherzo del genere, poi ci chiudono il programma veramente. Oppure che mi prendo una denuncia io, capito? Isabella, salutiamo.
5: Non ci resta. Ridere
6: su Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Allora c'è uno che scrive: Andrea, sono in aeroporto e sono seduto accanto a una signora che è terrorizzata di prendere l'aereo. E vabbè, abbiamo tutti paura dell'aereo, anche io c'ho paura dell'aereo. Poi ci sono quelli che fanno i fighi, no? Che dice: no, ma io non c'ho paura, come c'è un po' di turbolenza. Mamma! Io mi ricordo che una volta, vabbè, io l'ho preso un sacco di volte per lavoro l'aereo, quando lavoravo nei villaggi, così quella, e un po' la paura mi era passata. Però e quando tu c'hai paura e trovi a fianco uno che c'ha più paura di te, tu prendi coraggio. Io, essendo scemo, io mi ricordo che una volta una signora mi disse, si guardò in giro, eravamo seduti, prima che partisse l'aereo mi fa: ma se va a fuoco, dove usciamo? E io gli ho detto: su tutti i giornali, gli ho detto. Si è messa a ridere e ha volato mano nella mano con me. Mano, se andiamo a fuoco, andiamo a fuoco. No, è vero che se uno ha più paura di te, tu prendi coraggio. Io infatti viaggio sempre con uno che ha più paura, capito? Lo vado a cercare all'aeroporto, vedo quello che trema, vieni con me e andiamo a Bruxelles. Ma non devo andare a Bruxelles, fa niente, fai un viaggio, pago io. Buongiorno Fetori. Vabbè, Fetore, adesso è arrivato Fetore. Chi è che mi chiama? Pronto?
1: Buongiorno, che tavolo,
0: che è successo?
1: Cinese,
0: attenzione,
1: senti miau. Non fare, no, se senti bau, non fare miau.
0: Ah, ok. Ah, è finito?
2: È detto,
1: Sì,
0: buongiorno.
2: È detto,
1: scusate.
0: Se senti bau, non fare miau.
2: Beh, giusto,
0: capito?
2: È giusto.
0: È un detto cinese, non
2: quale cinese?
0: Aspetta, come? Non ho capito.
1: L'ha capito Ugo.
0: Ma la domanda è cinese o giapponese? Che non...
2: Cinese.
0: Vabbè, pensa che una volta in Cina o in Giappone, il casello autostradale, pensa come siamo diversi dai cinesi e giapponesi noi, no? Il casello autostradale andò in tilt per 38 ore e quindi la gente passava gratis perché non c'era il casellante. Ma sei agitato? Cos'è che c'hai
2: stamattina? Ma non ho fatto, ti sto seguendo!
0: Ti vedo agitato.
2: Ma non è, ma sto tranquillo.
0: Ma rilassati.
2: Ma non è, ma tu sei.
0: Ma no, ma mi trasmetti l'ansia.
2: Ma stai, ma ti sto seguendo.
0: No, ma te lo giuro, che c'è? Devi fare un esame dopo.
2: Ma no, ma ti sto seguendo.
0: Porto il bicchiere.
2: Ma scusami. Ma ti sto seguendo, sto annuendo per dire 38 ore libere.
0: Sì, ma ti sento agitato.
2: Ma
0: sento...
2: non devi sentire così, che non ci sono.
0: No, veramente, ragazzi, ma è impressionante come l'ansia viene trasmessa, veramente.
2: Ma
0: cioè...
2: mediazione, ma so.
0: Sì, ma mi stai buttando addosso l'ansia.
2: Ma è un problema tuo,
0: ma io un problema mio. Cioè, è un problema tuo che me lo butti addosso a me, diventa mio. Ma
2: sto tranquillissimo.
0: Ma no, sono tranquillissimo. Io sono tranquillissimo. Cioè, vabbè, ragazzi, facciamo così. Dopo ve la racconto questa. Adesso vado di là, gli faccio un massaggino Thai. Lo faccio rilassare un po'. Ti do quattro palanche in faccia.
2: Ma perché?
0: Perché vale la stessa cosa di chi ha più paura dell'altro, no? Se tu, allora, quando uno è agitato, lo devi picchiare.
2: Ma
0: se tu lo picchi, quello non sente più l'agitazione, ma sente il dolore, capito? Scientificamente, però l'hai detto te anche l'altro giorno. Hai detto: c'ho il nervo sciatico e mi fa male, il nervo pelvico. Se io mi do una botta, un pizzico, non sento più l'altro. L'altro dolore, sento il pizzico, capito?
2: Esatto.
0: Quindi adesso io vengo là, ti do una roncolata in faccia, una badilata in faccia e magari non senti più.
2: Cosa?
0: E non senti più l'agitazione. Pronto? Che è successo?
3: Prova a dare fuoco a Ugo. Se si agita vuol dire che è agitato.
0: Non ho capito, scusa.
3: Prova a dare fuoco a Ugo.
0: Ah, gli do fuoco!
3: Se vedi che si agita vuol dire che è agitato.
0: Ok, grazie del consiglio. È un consiglio giapponese anche questo. Cadavo, lo stavi raccontando del casello e non me lo ricordo più.
2: Casello,
0: ragazzi,
2: autostradale, che è successo, che è rimasto libero per 38 ore, Andrea.
0: Ah, è vero, pensa che nei giorni successivi 28.000 persone sono tornate a pagare. Cioè, pensa. Sì, te lo giuro. Allora, è successo veramente, ha sconvolto il mondo perché, cioè, 38 ore il casello che non andava. La gente passava, dopo sono tornati a pagare il pedaggio 24.000 persone, cioè quasi tutti, penso tutti sono tornati a pagare. Pensa se fosse successo in Italia. Dai, io ho pensato, no. Cioè, secondo me la gente passava per 38 ore avanti e indietro e faceva anche le corna o il braccio, sai, la telecamera. Te, ma la vieni qui!
2: capito? Le dita, le cose, sono ripassato 7 volte, 8ª, 9ª, 3ª, 4ª, 5ª. Siamo diversi, siamo completamente diversi, ragazzi. Mamma.
4: Andrea, show.
2: Dovremmo avere un po' la faccia da giapponesi, no? No? Forse, secondo me, loro sono così perché hanno la faccia così. No, tu nasci con una faccia così. Adesso non ce l'ho con i giapponesi cinesi, ma credo. Però nasci con una faccia così. Devi essere onesto per forza. Non puoi non essere onesto. Ma perché non prendiamo 4 politici giapponesi? Invece, ma scusate, ma compriamo i giocatori esteri delle squadre di calcio, pallavolo, basket. Ma perché non possiamo prendere 4 giapponesi che vengono a governare al posto di questi. Di questi.
5: Dai.
2: Con le maschere. Mettiamo 4 giapponesi, 100 giapponesi, ma anche 1000 cinesi non costano niente.
5: Non costano niente.
6: Non ci resta che ridere
7: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra gli schierimenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia. Il centro-destra strappa gli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro, anche Cina e Russia sono d'accordo, le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti e anche l'estensione degli accordi tra paesi arabi e Israele. Normalizzeremo i nostri rapporti solo quando ci sarà un percorso irreversibile per uno Stato palestinese, fa sapere Riyadh, e Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti nel sud del paese di Cedri. I nuovi attacchi gelano le tendenze rialziste suscitate nei giorni scorsi dalle voci sull'imminenza di un accordo con l'Iran. Deboli pur senza crolli gli andamenti in Asia e ora le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 73 punti. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza per la prima volta dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. Basket infine, playoff di Serie A. Brescia batte il Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5 dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Le impronte dei koala sono quasi identiche alle impronte umane, capito?
3: C'entra.
2: Scusa. No, per se no sei lamento show, continua a essere lamento show, non tristezza.
3: Ma quale tristezza?
2: Per favore. Allora, i koala praticamente hanno le stesse impronte che abbiamo noi, cioè chi l'avrebbe mai detto? Il koala, cioè non, uno se l'aspetta dalla scimmia, che ne so, dal terrone, vabbè, sul terrone lo posso fare, però dal koala no. Vabbè, coalizziamoci allora. Tu puoi ammazzare uno e dire no, non sono stato io, è stato il koala.
3: Certo.
2: Prendiamo le impronte. Ha visto, maresciallo, sono uguale. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non ci perdiamo. Allora, dobbiamo andare alla pubblicità.
4: Sì, cadavolo, sì. Andrea,
2: qua siamo.
5: Su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: per favore,
1: allora i koala praticamente hanno le stesse impronte che abbiamo noi, cioè chi l'avrebbe mai detto? Il koala, cioè, non, uno se l'aspetta dalla scimmia, che ne so, dal terrone, vabbè, sul terrone lo posso fare, però dal koala no. Vabbè, koalizziamoci allora. Tu puoi ammazzare uno e dire no, non sono stato io, sono stato il koala,
2: certo,
1: prendiamo le impronte. Ha visto, maresciallo, sono uguale. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, non ci perdiamo. Allora, dobbiamo andare alla pubblicità.
3: Sì, cavolo, sì.
4: Andrea,
1: qua siamo
5: su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
1: Con te, Conte Ugolino.
2: Sa che era nel girone...
1: Possiamo andare avanti? Posso cercare o vuoi continuare
2: Mentre cerchi, io mi ricordo le lezioni di storia.
1: Conte, fammi scrivere. Aspetta, mi stanno cercando però adesso.
2: Ma chi?
1: Non lo so, sarà la neuro. Pronto?
7: Pronto, Andrea? Vorrei chiedere un'informazione a Ugo.
2: Sì, dimmi.
7: Lui che è un esperto, che lo usa tutte le mattine. Ma il sondino, da quale parte si deve infilare?
1: Il sondino?
7: Quale parte è? Sotto o sopra?
1: Sotto o sopra, Ugo?
2: Dipende dove hai male.
1: Dove hai male, capito?
7: Ah, ok, grazie mille.
1: Ciao. Che hai detto?
2: Non mi ricordo, cioè, dipende quale sondino. Se serve per davanti, va nel...
1: Possiamo andare avanti?
2: Me l'ha chiesto!
1: Non lo so, vabbè,
2: cerca Ugolino.
1: Conte Ugolino, Ugolone scritto, è uscito. Conte Ugolino, quanti figli? Mi è uscita la scritta, vai a scuola, catavolo. Conte, non riesco a leggere. Ugolino, quanti figli? Quanti figli? Quanti figli? Si è mangiato?
2: Ma che si è mangiato?
1: Il conte Ugolino della Gherardesca, nel celebre episodio dantesco della torre della...
2: Della muda.
1: L'inferno, si fece rinchiudere insieme a quattro giovani, due figli effettivi, Gaddo e Ugoccione. Gatto e Ugoccione.
2: Sono due figli allora.
1: Sono quelli che sono cascati con l'aereo, no?
2: Ma chi?
1: Quello è Ugoccione. E mamma. Andiamo avanti. E due nipoti, Anselmuccio e Nino.
2: Sono piloti di Formula 1.
1: Anselmuccio e Nino. Detto anche Brigata.
2: Brigata.
1: Certo. Vabbè, come sappiamo. Ma quanti ne ha mangiati? Non c'è scritto. Andiamo avanti. Uno li fa e poi se li mangia.
2: Certo.
1: Come la frase, no? Classica della mamma. Come ti ho fatto? Ti distruggo. Certo. Lui ha detto: come vi ho fatto? Mi mangio. Andiamo. Catavolo, fai sentire per favore.
2: Cosa?
1: Non si capisce. Ugo Boss. No, Ugo Spongiball. In effetti sembra un po' Spongiball. Andrea, vengo io al posto di Achille. Ciao, vieni. Qualsiasi persona va bene. Noi accettiamo qualsiasi persona. Pronto? No!
2: Tocca a te,
1: studio! Tocca a me. Vabbè. Ringraziamo. Un saluto dal Dennis Linderista. Ah, vabbè, adesso volete sbeffeggiarmi perché io sono juventino, ma chi se ne frega? A me non me ne frega niente. Già sapevo che avremmo fatto schifo. Non è che. Non avevo queste aspirazioni alte, queste prospettive. Andiamo avanti. Il verme di Leno è arrivato? No, ancora non è arrivato. Andrea, è meglio avere il sederge. Andiamo avanti. Allora, la prima canzone è il top, per il resto andate a tirare. Le patate.
2: Perché?
1: Perché le patate sono sotto la terra.
2: Sottoterra?
1: Si tirano su, si tirano.
2: Si sbucano.
1: Ma che sbucano?
2: Sbucano dalla terra.
1: Ma che cosa stai dicendo?
2: Non hai visto il film, quello lì, l'ultimo marziano, quello con che coltiva le patate con gli escrementi?
1: Ma che stai dicendo?
2: La patata, tu metti il germo prima.
1: Il germo. Metti il germo.
2: Il germoglio.
1: E non c'è Achille, c'è lui oggi. Ragazzi. Metti uno scemo ci deve essere.
2: Metti il germoglio nella terra, lo annaffi.
1: Chiudi le porte, non lo fare entrare, Achille. Oggi non lo faccio entrare. Ve lo giuro, lo faccio per voi. Lo tengo fuori.
2: Ma non c'è oggi.
1: No, no, ma io lo tengo fuori. No, vieni. Ma io lo chiudo il cancello. Andrea, tira più. Andiamo avanti con sti carri. Basta con sti carri. Di carnevale. Lo vedrei bene col vestito di Soralella. Ciao, Cri. Ha ragione. Tu vestito da Soralella. No, non è male. Vabbè, dimmi.
2: Stavo dicendo, la patata, Andrea, tu la metti il germoglio nella terra, poi lo annaffi e viene fuori prima la piantina. E poi vengono fuori le patate, Andrea.
1: Vabbè, ragazzi, non lo sa. Non,
2: e l'ho visto!
1: Non fare il contadino che non sei. Contadino. Andiamo avanti. Non far sapere al contadino quando sono buone le pere col formaggio.
2: Ma, vabbè, un po' al contrario.
1: Vabbè, che poi sto detto io non l'ho mai capito. Cosa vuol dire?
2: Non far al contadino.
1: Non la devi ripetere. Cosa vuol dire?
2: No, se non la metto nell'ordine giusto.
1: Giusto, non ce la fai a casa.
2: Al contadino non far
1: 4 per 4. 3, 14.
2: 4 per 4.
1: Lo sto distraendo, no?
2: Sì. 4 per 4 è la panda.
1: Dai, andiamo avanti. Basta batterti. Sarai tu me fatto, sarai. Dimmi, livido. Dimmi.
2: Allora, al contadino.
1: Mandalo via. Che rimango da solo, rimango.
2: Allora, non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Perché siccome è una cosa buona, siccome è una cosa buona, magari sì, il contadino ne approfitta e mette i prezzi più alti del formaggio, no? Perché siccome il formaggio ha un certo tipo di prezzo,
1: sì,
2: se invece poi c'ha anche le pere il contadino, quindi ha due robe dove può guadagnare tanto,
1: sì,
2: alza i prezzi di tutte e due le robe, poi la gente quando va al banchetto dice: com'è, le pere stavano a 2 ieri e mo me le messi a 6. Però non hai assaggiato il formaggio con le pere. E allora aumento pure il formaggio.
1: Faccio un mendino.
2: E all'orso e vanno alla fine, chiama la nonna, quello, nonna, vieni al banchetto, che questo se ne sta approfittando. Arriva la nonna e fa: oh, a quando le tira le pere le formaggi? A dei cero. E allora, mo, si c'è te ric, vi ci dobbiamo fare. Questo è un film.
1: È un film, hai fatto un film. Però può avere un senso, no? Un po' come la benzina e il gasolio, no?
2: Bravo.
1: Se la benzina arriva, il gasolio supera. Poi arriva, supera. Sono tutti e due alti, no? Alla fine non. È giusto, è il ragionamento del marketing, è questo. È come il detto: fino a quando rimedi la lana, non comprare la pecora. Cioè, non, cioè, finché rimedi la lana, che la compri a fare la pecora? Cioè, non, non ha senso, no? Quando non rimedi più lana, ti devi comprare la pecora per forza. Se no fai la via di Ugo.
0: Andrea,
1: a tavolo.
0: Show. Su Studio Più.
3: Non ci resta che ridere.
6: Su Radio 60 70 80.

0: vado a correre, eh. Poi ti svegli, fai colazione e dici, ma quasi quasi quasi quasi mi faccio un altro cappuccino, non, non si sa mai, non, vabbè, saggiamente rinunci, perché non è, cioè, uno può correre se ha la capacità di riuscire a non morire, cioè non, nel senso che se Ugo dovesse andare a correre in questo stato così, cioè il look ce l'ha, oggi c'ha il bermudino grigio, la scarpettina a ciabattata, la maglietta, cioè, potrebbe andare a correre, cioè se tu in una New York Marathon, io ti vedo in mezzo alla New York Marathon che ti attacchi al poliziotto,
1: cos'è?
0: Ti prego, aiutami, ti prego, sono di Putignano, c'è tu, c'è tu,
1: oppure
0: poliziotto, dark, sono io, ma vieni qua, non pare che ti pago a bene, bello che sì, l'americano pugliese parla così,
1: certo,
0: vabbè, comunque che stavo a dire, non mi ricordo più,
1: che se io dovessi correre posso andare a correre,
0: puoi andare, sì, ma verso il cimitero, tu vai verso verso il cimitero o direttamente verso l'ospedale, no? Fai una tappa, che tappe faccio? Ospedale, cimitero, faccio quella strada là, che poi se ci pensi in tutti i paesi ospedale, cimitero, c'è la stessa strada,
1: sì,
0: è sempre la stessa strada, non so come mai. Meglio la canzone che la Juventus e il Milan, ecco, non parliamo di calcio, ragazzi, perché veramente, allora io dico una cosa, basta, è finito il campionato, non ne parliamo più, cioè basta, la Juventus e il Milan non sono in Champions League, chi se ne frega, voglio dire, cioè, ci sono i tifosi che si sono picchiati fuori dallo stadio, chi piangeva, ma che problema c'avete, c'è gente che al bar, ti rendi conto, andiamo in Champions, non vanno, tu dove vai, ma dove vai tu, c'è incredibile, oh, abbiamo comprato, hanno comprato, tu che hai comprato? Le figurine hai comprato.
1: Le figurine.
0: La gente, sì, questo senso di appartenenza a una squadra calcistica, non si sa come mai. Boh, vabbè, comunque, andiamo avanti, ragazzi. Allora, Catavolo, io sono mezza francese e mezza americana. Ah, e chi se...
1: Cioè, no,
0: vabbè, mezza francese e mezza americana, perché il padre è una baguette e la mamma è un hamburger. Mamma probabilmente
1: mia.
0: Io invece sono di Monopoli, mio padre è un fiasco e mia mamma un fungo. mamma Catavolo, io sono brasiliano. Ah, tua mamma e tuo padre, perfetto. Allora, sto scherzando, chiaramente, no, la battuta è di Nardiello, non
1: chi
0: è mia, è Andrea Nardiello.
1: Chi è?
0: Allora, no, perché magari in brasiliano dice, voglio, c'è da qua Brasilia, su qua da vendere. Yeah.

0: La direzione che vi parla, siete pregati di non ciondolare, grazie, perché abbiamo appena rifatto il piastrellato. E non vogliamo spostare le piastrelle, grazie.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.
4: One, two, three, four.

0: and sweat. The way I like it is the way it is. I got mine, don't worry about his.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.
3: Radio 60 70 80.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra gli schierimenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia, il centro-destra strappa gli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Segnali ancora contrastanti della crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro, anche Cina e Russia sono d'accordo, le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti e anche l'estensione degli accordi tra paesi arabi e Israele. Normalizzeremo i nostri rapporti solo quando ci sarà un percorso irreversibile per uno Stato palestinese, fa sapere Riyadh, e Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti nel sud del paese di Cedri. I nuovi attacchi gelano le tendenze rialziste suscitate nei giorni scorsi dalle voci sull'imminenza di un accordo con l'Iran, deboli pur senza crolli gli andamenti in Asia e ora le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 73 punti. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza per la prima volta dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. Basket infine, playoff di Serie A, Brescia batte il Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5 dalle 20 in campo Venezia, Tortona e Virtus Bologna, Trento. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Mi hanno mandato questa è bella, negoziazioni, ho letto negoziati, vabbè, ne ho qua. Negoziazioni tra il direttore dello zoo e uno scimpanzé. Praticamente uno scimpanzé.
2: Scusate.
1: Vabbè, ma posso parlare o no?
2: Ma come è possibile?
1: Ma vuole parlare lui stamattina, è una cosa fastidiosa. Cosa è
2: niente, ma
1: cioè, cosa dimmi, cos'è che non ti sconfinfera?
2: La negoziazione tra il direttore dello zoo e lo scimpanzé.
1: Beh, perché non possono negoziare, non ho capito.
2: Ma non parla.
1: Ma non parla. Ma come non parla? Ma guarda che la scimmia. Allora, non sa le cose. La scimmia è un bambino di 3 anni, il cervello della scimmia è più sviluppato.
2: Addirittura.
1: Vabbè, non sa le cose. Ma io parlo con un'ortica. Ma mettiti in un vaso. Lascia stare. Vabbè, comunque, il direttore di questo zoo, la scimmia è scappata. Lo scimpanzé. Guarda che lo scimpanzé è intelligentissimo. Sì. Vabbè, lascia stare. Secondo me è più intelligente di te. Così. A spanne cose non. Vabbè, se gli dici guarda che il fumo fa male, quello non fuma.
2: Certo,
1: intelligente.
2: Certo.
1: Vabbè, andiamo. Allora, lo scimpanzé per i primi 3 anni di vita è più intelligente di un bambino. Cioè, lo cervello della scimpanzé si sviluppa più velocemente rispetto a un uomo, a un essere umano, per i primi 3 anni. Poi dopo lo scimpanzé nessuno gli vuole spiegare le cose.
2: Scusa.
1: Sì, perché non è peloso, non piace.
2: Non è.
1: E quindi vanno sull'uomo, le donne vanno sugli uomini e cercano di erudire gli uomini. Questa è la verità. Aspetta, mi stanno chiamando. Aspetta, vai. Stamattina. Massimo!
3: Chi è? Buongiorno! Buongiorno!
1: Buongiorno, dissociato, come stai?
3: Il buongiorno vi giunga dalla Romagna più estrema sud.
1: Ma quanti gradi ci sono?
3: Sì. Allora, caro.
1: Sì, non mi ha risposto.
2: Sì, cosa?
3: È tutta la tua ciurma di disagiati.
1: Disagiati, sì.
3: Allora, stavate parlando della scimmia, no?
1: Sì, bravo.
3: Pierino dice,
1: ecco,
3: babbo, è vero che l'uomo discende dalla scimmia? Sì, per quello non t'ho mai fatto conoscere i genitori della mamma.
1: Mamma, ragazzi.
2: Mamma mia.
3: Tardi, guarda.
2: Mamma mia.
3: Va bene, dai. Allora.
1: Oh, ti mando un abbraccio e la badante, va bene?
3: Va bene, la badante col dentino d'oro.
1: Va bene, okay. Che poi è il tuo. Ciao Massimo. Ciao. Sto scherzando chiaramente. Noi facciamo battute, siamo ignoranti, ragazzi. Massimo Pazzaglini, troppo forte, mio amico del romagnolo. Quando senti Massimo è la Romagna che ti parla. Stavo parlando delle scimmie. Oh. Allora, questo direttore di questo zoo è salito perché la scimmia è scappata e si è rifugiata su un tetto. E era seduta lì sul tetto e non voleva scendere. Allora, come si dice? Il direttore è salito, si è arrampicato anche lui sul tetto, si è fatto insegnare da un'altra scimmia. Come faccio a salire la scimmia? Ok, è salito. Quello che ho detto prima, guarda che intelligenza e storia. Allora, la donna ha evoluto la specie umanoide. È la donna che ha erudito l'uomo. Perché se era per l'uomo, eravamo ancora, ma no, io sto facendo un discorso serio, non si può fare stamattina. Pronto?
2: Chi è?
1: Pronto?
4: Pronta?
1: Sì, chi è? Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, pronto? Ha sbagliato? Pronto? Sì.
4: Penso. Sì, ho sbagliato, scusi.
1: Chi è?
2: Ma chi era?
1: Secondo me è qualcuno. Sai quelli che ti vogliono vendere le cose adesso?
2: Sì,
1: che
2: sì.
1: Ha sentito un mood strano.
2: Sì,
1: e
2: sì,
1: ha messo.
2: Sì.
1: Non ho sbagliato, Questa la richiamo. Allora,
2: Lo scimpanzé.
1: Allora, la scimmia, questa è scienza, non sto inventando niente. Per i primi 3 anni si sviluppa. Metti una scimmia e un bambino insieme a giocare, a fare, ad apprendere, a gattonare. La scimmia, dopo 3 anni, è evoluta, 8%. Il bambino 5%, capito?
2: Oh.
1: Quindi il cervello della scimmia apprende molto di più. Poi il bambino perché diventa più intelligente? Perché la donna, la mamma in questione o la fidanzata, poi via dicendo, che continuano a erudirlo, a spiegargli no, brucia fuoco. La scimmia non la considera più nessuno. Perché? Perché è pelosa, la mamma non è lì con lei, l'hanno presa, l'hanno portata in un altro zoo. Quindi chi è che gli insegna? Il custode gli tira le banane, basta, le noccioline. Lei dice, vabbè, mangio le banane, noccioline, e chi se ne frega, no? Se all'uomo tu gli gli fai la stessa cosa, quello lo trovi sul divano, sì, che si mangia la Nutella, gli hamburger, parla così, uguale. Cioè non
2: è... è storia, eh?
1: Questa è storia, non è... è scienza legata alla storia. Ma se tu le cose non le sai, non posso io parlare con un ignorante come te. Comunque, fatto sta che questo direttore di questo zoo è salito sul tetto per convincere la scimmia a scendere, perché era anche pericoloso, insomma, su un tetto di una casa si era arrampicata sta scimmia. Il direttore, a fatica, è salito sul tetto e è da lì che contrattava, negoziava con la scimmia e gli diceva: dai, scendi. E la scimmia: scendi prima a te, scendi prima a te, scendi prima a te, no, scendi prima a te, scendi prima a te, scendi prima a te, scendi prima a te. Alla fine è sceso, ha indovinato l'accento ed è sceso.
5: Andrea,
1: la battuta di Fabio Battiamo, battiamo le mani per Ugo. Prima signora, prima. E che viene?
6: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Vai, sfogati! Cavolo, ma Ugo non lo fa più, Ugo Lamento Show. Ma come mai non lo fai?
3: Come no, l'ho fatto stamattina.
2: Ah, fatto stamattina?
3: Sono poche robe perché nessuno forse si voleva lamentare stamattina.
2: Ah.
3: Si sono lamentati, Andrea, del caldo.
2: Del caldo. Hai dato consigli?
3: No, vabbè, non bisogna lamentarsi del caldo. Cioè, se no, faccio freddi, faccio caldi. Approfittatene, si sta bene. Insomma, 20 gradi stamattina, lei sei. Cioè, insomma, uno può uscire anche, abbassare i finestrini, insomma,
2: Ma si abbassano ancora i tuoi finestrini?
3: I miei funzionano perfettamente.
2: No, magari che ne so, l'odore vuole rimanere stagnato.
3: Ma quale odore? Ma l'odore. Ci puoi mangiare dentro una macchina?
2: Ma non dire che. Non mi far dire parolacce.
3: Lo sai quanto ci tengo alla macchina?
2: Allora,
3: lo sai.
2: Va, lasciamo stare, ragazzi. Allora, c'è uno strato di 2,5 centimetri di cenere.
3: Adesso, ma dunque non. Ma
2: se la gira 500 sembra un po' so cenere, sembra.
3: Tu vai a vedere
2: tu
3: i macchina.
2: Staccati il piantone c'è. Sotto la banana, la banana, la scalata. Sembra un po' so cenere.
3: Cos'hai la banana?
2: Come si dice? Gli tiri via le ruote e il pianale sotto,
3: sì.
2: No? E la giri. Sembra un po' sa cenere, sai? Dove sono le ruote? Appoggi le sigarette. I sigari, capito? Come posso cenere degli anni. Di quegli anni lì. Andiamo avanti, ragazzi. Non... Aspetta, che mi stanno chiamando. Ma stamattina è un continuo, come mai? Pronto? Pronto?
4: Andrea?
2: Sì.
4: Nella macchina di Ugo ci puoi mangiare perché sotto i sedili è pieno di panini.
2: È vero, hai ragione. Ciao. Panini, crocchette, c'è di tutto. Anziani. Lui li investe e li mette in macchina. Lasciamo stare, dai. Cadavolo, se lo superi facilmente è una paranoia. Se lo superi difficilmente è un problema. Ah, capito?
3: Sì, è un altro detto questo.
2: Che detto è?
3: Se lo, quello che hai detto prima.
2: E ripetilo.
3: E sono pienamente d'accordo.
2: ma non si ricorda niente.
3: No, la paranoia.
2: Ma stai sentendo? Ma stai sentendo?
3: Ma no, scusa, perché
2: sei. E che fai? Non mi senti? Non mi ascolti?
3: È troppo veloce. Hai detto troppo veloce.
2: Se lo superi facilmente.
3: È una paranoia.
2: Che fai? Adesso intervieni.
3: No, è perché.
2: Che fai? Manca un pezzo.
3: No.
2: È come con delle barzellette. Uno racconta le barzellette. L'altro dice. Adesso lo leggo tutto. E poi lo ripeto, capito?
3: Vai.
2: Se lo superi facilmente è una paranoia. Se lo superi difficilmente è un problema.
3: E infatti, se lo superi facilmente è una paranoia. Se lo superi difficilmente è un problema.
2: È un problema.
3: È giusto.
2: Se non lo superi proprio, è il ciclista della domenica. Proprio non. Quello non riesci più a superarlo. È impossibile. Andiamo avanti. Cadavolo, vi spiego il sessismo. Vabbè, il sessismo lo sanno tutti, cos'è, no?
3: Esatto.
2: Che cos'è il sessismo?
3: Quando tu ce l'hai, per esempio, con la donna o con l'uomo, dipende. Cioè,
2: in che senso ce l'hai?
3: Se dai addosso a un uomo o se dai addosso a una donna.
2: A una donna, perché c'è sessismo maschile e femminile.
3: Bravissimo.
2: Fammi un esempio.
3: Devo farlo davvero?
2: Che facciamo? Le frasi esempio, così, mezze
3: per
2: frasi.
3: Per esempio, vedo uno grosso.
2: Tu sei donna.
3: Ma faccio la donna.
2: E beh, se vedi un uomo, è sessismo nei confronti dell'uomo, capito?
3: Io vedo un uomo e dico, mamma mia, sei brutto quello lì, non ci andrei mai con lui. Questo è sessismo.
2: Non è sessismo, non c'entra niente.
3: No,
2: è un esempio che non c'entra. Però è esempio.
3: Ce l'ho.
2: Ah, attenzione.
3: Ufficio, siamo in ufficio.
2: Siete in ufficio.
3: Siamo in ufficio, davanti al capo, io che sono donna e il mio collega maschio.
2: Maschio, sì.
3: In lizza per un ruolo, da capo ufficio.
2: E tu sei in ginocchiato. No, catavolo! E tu ti leghi i capelli. No, sto scherzando. Questo è sessismo. Vedi, questo ho fatto un esempio sessismo.
3: E questo è dove volevo arrivare. Questo.
2: Dove volevi arrivare?
3: Per dire a chi diamo il lavoro? Alla donna o all'uomo?
2: La donna non la vedo più. Dov'è? Dai, basta. Questo è l'esempio di sessismo. Che non va bene, ragazzi. Non mi ascoltate, ragazzi. Che ci sono un sacco di radio prebeniste, bravi, che fanno tutte cose precise. Cadavolo, vi spiego il sessismo. Io e mio fratello studiamo entrambi giurisprudenza. Rileggo. Io e mio fratello studiamo. È scritto anche in grande il messaggio. Io e mio fratello studiamo entrambi giurisprudenza. I parenti chiamano lui avvocato, a me bella. Cioè, e sono tutti e due maschi.
3: Ma cosa?
2: Cioè, la cosa è incredibile. Che sono tutti e due maschi. Cioè,
5: Andrea. Su Studio Più
0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
6: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questo Radio 60 70 80.

0: si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

album. Elvis Presley, in grande rilancio all'epoca, reagisce alla, all'erosione del suo pubblico da parte dei Beatles, dei Rolling Stones, dei Beach Boys, con una versione molto più intimista, molto più calma e affascinante. La canzone che ascoltiamo è Surrender, Elvis Presley.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi, posamine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionari hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio, il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende tra l'altro Pistoia e conquista il primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vernacci nella roccaforte leghista di Vigevano con Fulvio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26 Francesco Di Viesti, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025 e ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e delle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Calcio nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma, unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guarda

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a

degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica.

ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

Le classifiche del passato di Radio 60, 70, 80 che tornano anche nel presente, anche a distanza di lunghissimi anni. Siamo nel 1971 e da quella hit parade italiana andiamo ad estrarre un paio di canzoni che non si sentono poi così tanto spesso. Gli

0: ex Beatles. La prima è questa di Paul McCartney, che fa esordire in sala di incisione insieme a lui la moglie Linda, che influenzerà anche lo stile. La canzone che andiamo ad ascoltare era il punto numero 5, allora, e si intitola Another Day.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: My Sweet Lord, un grande successo che avrebbe accompagnato anche tutta quella estate. Eravamo nel 1971, si chiude l'appuntamento con le hit parade del passato, ma noi siamo già pronti per il prossimo blocco, che sarà fra un'ora circa, sempre da questi grandi canali di Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once Upon a Time.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: Eccoci ancora qui con l'appuntamento dedicato alle Hit Parade del passato. La voce, come di consueto, è quella di Bruno Righetti. Sono 10 minuti che passano rapidamente, quindi andrei immediatamente a fare la panoramica di quella che era l'Hit Parade di quel periodo. Siamo alla fine del mese di maggio del 1981 e i Ricchi e Poveri di Sarà perché ti amo erano al punto numero 2. Alla posizione numero 3, ho saltato la seconda perché l'ascolteremo dopo, Amour et solitaire di Lio, famosissimo, quindi Woman in Love di Barbara Streisand alla posizione numero 4 e al quinto la canzone che andremo ad ascoltare fra qualche minuto di Robert Palmer. Subito via con la prima canzone, siamo negli anni 80, ci sono stati grandi cambiamenti, l'elettronica prendeva il sopravvento, ma c'erano anche delle canzoni un po' più leggere che qui da noi colpivano l'orecchio e facevano anche felici gli autori, come il caso di Claudio Cecchetto, una canzone che più leggera non si può, ma ha davvero funzionato tanto. Gioca Jouet.
2: C'era una

fatto stop. Starnuto. Camminare.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

Claudio Cecchetto quando pubblica Gioca Jouer è già un affermato conduttore radiofonico che poi diventerà anche conduttore televisivo di successo e ancora poi produttore capace di influenzare le classifiche per tutti gli anni 80 della musica creata qui in Italia ma di respiro anche internazionale. Dopo Claudio Cecchetto ecco l'artista che vi ho anticipato poco fa, è in quel di Nassau quando pubblica l'album Clues e incide anche questo disco che si intitola Johnny and Mary, che arriva dritto filato nelle nostre hit parade. Robert Palmer.

0: tempo è filato via velocissimo, come sempre accade, e noi ci mettiamo in pausa, andiamo negli archivi a cercare le prossime due selezioni e vi lasciamo insieme alla grande musica di Radio 60 70 80. A tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: 60 70 80 live.
2: Allora, io stavo guardando, mi hanno detto che domani arrivano i 40 gradi, è vero? Ma non ci credo, è una cosa quasi impossibile, 40 gradi? Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Ah, i migliori meteorologi d'Italia dicono che domani sarà una giornata infernale a livello di calore. Va bene, buon pomeriggio, ciao a tutti da Pierangelo, come vi trovo oggi? È martedì 26 maggio. Maggio, stavo dicendo giugno io, vedi? Grande musica su queste frequenze, naturalmente sino alle 18, come capita tutti i giorni da lunedì al venerdì. Allora, 351-351-1000, fate il vostro gioco, io sono il croupier, va bene? Sentiamo Regina al Troubadour delle Orme.

0: Dato che tutti i giorni qua chiedono le orme, oggi abbiamo iniziato subito con la regina al troubadour, così almeno. Vabbè, no, perché uno sguardo verso il cielo, amico di ieri, eccetera, eccetera. Le orme molto richieste, così per iniziare subito in una maniera differente dalle solite, abbiamo messo appunto regina al troubadour. Ma c'è un trisnonno qua, ciao, Franco, sei trisnonno.
1: Oggi, dato sì, è una giornata particolare sia per me che per mio bisnipote, che siamo nati tutti e due il 26 di maggio, e lui fa 6 anni, sì, e nella torta io metto dietro l'8 e così festeggiamo. E puoi mandare una canzone di Pink Floyd a tuo piacere, eh? Spero tu sia bravo a mandarmela, che mi piacciono tanto. Grazie, un salutone da Franco di Montalcino. A presto, grazie.
0: Va bene. Allora salutiamo anche il tuo trisnipote qua. Si chiama Valerio. Lo faccio volentieri, io ho scelto un bel pezzo dei Pink Floyd. Lo mettiamo poche volte, ma questo, guarda, senti qua, The Great Gig in the Sky.

0: un capolavoro che non mettiamo tutti i giorni, questo va bene a provare gli impianti, comunque di Greg Gig in the Sky dei Pink Floyd, che abbiamo dedicato allo zio Franco di Montalcino e al nipote Valerio che oggi compiono gli anni, uno 26, l'altro 82, no? Hai messo il 2 davanti alla torta. Va bene così, comunque, grazie e tanti, tanti auguri di nuovo. Chi è quella donna bellissima che vuole sentire The Miracle of Love degli Eurythmics?
1: Chi è?

facciamo dei miracoli d'amore qua noi, è vero? E come no? Eurythmics, non so chi è la donna bella. Dico bella nel senso che guardo la foto io, che ha richiesto questa canzone degli Eurythmics? Bella, grazie, complimenti. Barbarella dice.

E che siccome arrivano i 40 gradi, lei si immagina di essere dove? Fammi pensare un po' qua, cos'è scritto? Oh, con Paradise di Fop Cates. E questo è il pezzo che vorrei sentire? Ti piacerebbe essere lì, eh?

0: Dove vuoi essere tu? Dimmi dove vuoi essere. Vuoi essere in un'isola sperduta? Da sola magari. Dai, facci da sola che è meglio. Non si sa mai, meglio soli che in brutta compagnia. Andiamo da soli in questi posti, va, che è meglio.
1: Ciao Pier, ciao, buona Robby, giornata, dov'è? Sono Roberto Sub. Ho costretto il comandante della barca a montare due belle casse da 30 watt l'una per sentire la vostra musica bellissima dalla mattina fino alla sera sulla barca. Stamattina c'erano i delfini, bravo, che saltavano fuori dall'acqua per ballare. Splendido. Senti un attimo, sono appena uscito dagli abissi con una bellissima donna che faceva la prima immersione della stagione ed era contentissima perché ha visto tantissimi pesci di tutte le razze e volevamo fargli una dedica tipo Donna Felicità. Fatti una bella risata, che le tue risate ci rendano felici. Ciao Piero.
0: C'è da piangere.

Eppure è vero, prova ad andare in barca e accendere la radio, vedi che i pesci ti vengono sotto la barca, cioè non è una cosa che dice Roby, è vero Roby. Fai i complimenti a quella signora, a quella fanciulla che ha fatto la prima immersione, mi raccomando, siamo freschi di questa cosa che è successa, stiamo molto attenti, Roby, dillo alla signora lì, non si sa mai. Va bene, sentiamo Roberts, Simple Minds.

0: Allora abbiamo salutato anche Robert. Buon pomeriggio Robert per Gratuling Fries dei Simple Minds. Che da tanto che non sentivo, dirti la verità, l'ho sentito con notevole interesse, perché dei Simple vi chiedono sempre, sai, le solite Don't You Forget About Me, eccetera, eccetera. Ma questa era un po' che non la sentivo. Grazie Robert.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sono Chris di Monza. Mi metteresti oggi Dori Ghezzi, Margherita non lo sa? Grazie, ciao caro, ciao ciao, ciao a tutti.

0: Pensa te, Dori Ghezzi con Margherita non lo sa, ma è una vita che non la sentivo io, Dori Ghezzi. Che cantava insieme a Ves un corpo e un'anima, è lei, quella che è carina, eh. La canzone, sai che era un po' che non sentivo. La verità non mi dispiace neanche, va bene, allora proviamo.
1: Buongiorno,
0: andare avanti.
1: Pierangelo, sono Cinzia di Castenedolo. Oggi volevo chiederti il triangolo di Renato Zero. Ti ringrazio, ciao. Ecco.
0: Ma sì, ma facciamolo, dai, facciamolo.

0: Mamma, non posso mica dire niente. È il triangolo che parla, cioè non sono io. Dicono il triangolo mai. Perché non devi dire mai. Perché non si sa mai. Può anche capitare. Così, tra lusco e brusco, un giorno ti trovi lì e non sarebbe neanche una brutta idea, dai, va bene. Grazie Cinzia, era il triangolo di Renato Zero. No, vabbè, è una cosa incredibile.
1: Ciao, donne, sono Maria Laura e allora mi fai ascoltare un pezzo che vuoi tu. E da tanto che non ci sentiamo e ti lascio scegliere. E oggi secondo giorno al mare, pomeriggio molto caldo, molto tranquillo, molto bello. E niente, qui in Abruzzo si sta benissimo, è molto ventilato. E niente, ciao da Maria Laura dall'Abruzzo, un abbraccio a Salvo, un abbraccio a te Pier, ciao.
0: Ma lo sai che mi è arrivato il messaggio di Salvo? Era una vita che non lo sentivo. E allora, dato che ho sentito anche lei, vi dedico una bella canzone di Pino Daniele. Questa ve la devo dedicare perché piace molto anche a me. È dolcissima, eh? Non è, no, no. È tranquilla, sentitela io.

0: vedi, vedi Maria Laura, a proposito di mare.
1: A proposito di mare,
0: senti qua.
1: Buongiorno a tutti, ciao Pierra, appena tornata. Come vedi dal video che ti ho mandato,
0: vedi,
1: bellissimo, ritornerò a novembre,
0: bellissimo,
1: assolutamente.
0: Bello.
1: E niente, la canzone metti quello che vuoi tu, tanto è sempre bello ascoltarvi. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Bello il video che mi hai mandato, hai capito? Ma guarda qua, vedi. Ah, io li guardo i video, mi piacciono da morire, guarda. Guarda, è una meraviglia, peccato che non ve lo posso mandare, perché se vi potessi mandare questo video, è una meraviglia. Ma sei tu quella nell'acqua che sta filmando questa tartaruga? Bellissimo, complimenti, complimenti. Allora era io per lei, ho salutato Maria Laura e anche il mio amicone Salvo, che è una vita che non sentivo, tra le altre cose, va bene. E l'ho fatto molto volentieri. E che c'è qua? Dov'è Diego? Diego! Non so se questo è il pezzo che tu ascoltavi negli
2: Diego,
0: anni 80.
2: Da Monte Brianza.
0: Sì,
2: oggi volevo ascoltare una canzone di Eddie Grande, non mi ricordo il titolo, però è una canzone che andava molto in estate degli anni 80. Visto che è arrivata l'estate in anticipo, volevo ascoltarla se riesci a trovarla. Buona giornata.

0: Allora sicuramente Diego era questa, Give Me Hope Johanna di Mr. Eddie Grant. Si ballava molto negli anni 80, ma si balla ancora anche adesso. Basta metterla, perché se non la metti nessuno la può ballare. Allora, certi dischi, io questo è un appello che faccio a certi dischi: metteteli questi dischi, metteteli perché vale la pena ascoltarli e ballarli tra le altre cose. Vabbè, allora è una vita che non sentivo più.
1: Buon
0: il mio
1: pomeriggio,
0: amico Riccardo.
1: Pierre. Ciao, come stai? È un po' che non ci sentiamo, sono stato un po' all'estero, sono un po' impegnato e ho fatto anche il Cammino di Santiago, che consiglio vivamente a tutti perché è un'esperienza bellissima. Pier, come ti dicevo, un po' che non ci sentiamo, quindi tu lo sai che io e te siamo appassionati di band americane, rock, eccetera, eccetera, ma oggi, non so, ho un déjà vu su un disco che almeno io personalmente non sento da tanto tempo. Voyage, I Don't Fall in Love Again, aveva un bel ritmo, a me non dispiaceva, così oggi mi va di ascoltare una musica un po' diversa. Ciao Pier, un abbraccio a tutti, Riccardo da Varese.
0: Ciao Riccardo, ma mi hanno richiesto Lady America, fa niente per oggi, te la metto domani. I don't want to fall in love again. Dai, va bene.

0: Allora scusami Riccardo, ma ho dovuto mettere Lady America, volevano anche Scotch Machine e quella grande I Don't Want to Fall in Love Again dei Voyage, la mettiamo domani, promesso, eh? Allora bentornato tra di noi, infatti ero un po' preoccupato, ho guardato un po' in giro, ho detto ma chissà che fine avrà fatto Riccardo. No, invece qua vedi il grande cuor di leopardo, lo sapevo io. Va bene, allora Ettore, buon pomeriggio a te. Quanti gradi ci sono nella tua piscina? 28 gradi. Ma cos'è, una pozzanghera? Cos'è? Come fanno ad esserci 28 gradi nell'acqua in piscina? Mazza! Ho guardato la foto, sto guardando la foto. Cos'è? Un 8x4? Va bene. Invitami un giorno, invitami. Vengo con la barca nella piscina. Live!
1: 60, 70, 80, by Studio Più.
2: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi. Dici
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Buongiorno Pier, sono il Carletto, l'inossidabile Carletto. Volevo dedicare al mio amico Cortesi Satisfaction dei Rolling Stones, che a lui piace tantissimo. Un saluto a tutti, ciao.

0: Hai visto? Io ve l'avevo detto e vi avevo anche avvisato. Le temperature
1: caro
0: molto
1: Pierre,
0: alte.
1: Autostrada vedi, 4. Vedi. Altezza ecco. Di Cavena Gubrianza 36 gradi.
0: Ecco, visto? Domani si prevedono i 40, perciò attenzione. Volevo parlare con il mio amico Max qua, dov'è? Allora, secondo me Max hai sbagliato, non è la Casey in the Sunshine Band ma il Jimmy Bourne, però prova a pensarci un attimo. No, perché mi hai chiesto un pezzo un po' particolare e per me è Jimmy Bourne, non è la Casey. Intanto vado da Claudio Di Oleggio con questo grande Orlando Rivas Sound.

0: Claudio, stavolta l'hai azzeccata, il grande Moonboots di Orlando Rivo Sandro. Ma mi sa che l'abbiamo sentita anche ieri, o mi sbaglio? Anche ieri l'abbiamo ascoltata, no? Vabbè, le cose belle, come dico sempre, si ascoltano molto spesso.
1: Mi faresti ascoltare Nothing Gonna Stop Me Now, di quella bella tettura di Samantha Fox. Un abbraccio, Vito da Correggio.
0: Mazza. Ma è possibile che si ricordino sempre queste cose? Mamma mia, sempre. E si ricordano delle artiste, si ricordano queste cose. Va bene, sentiamo Nothing Gonna Stop Me Now di Samantha Fox.

0: E d'altronde di Samantha Fox e di Sabrina Salerno ci ricordiamo solo quelle cose, no? Chi è che non ha un poster di Sabrina Salerno appiccicato in bagno? Chi è che non ce l'ha? O di Samantha Fox in camera da letto? Hai voglia? Tutti li abbiamo, nostra... No, io non ce l'ho. No, non ce l'ho.
1: Ciao Piero, sono Vincenzo da Torino.
0: Buongiorno.
1: Senti, oggi buongiorno. Mi dovresti fare una cortesia. Dovresti farmi un doppio di richiesta. Uno per me, che è un pezzo di Spandau Ballet Gold, e l'altro pezzo è per mia moglie, è un pezzo di Rino Gaetano, Non ti regge più. Grazie Vito, sei grande. Ciao Pier,
0: Vito.
1: Number one.

0: male, viva i pensionati.
1: Allora, Vincenzo,
0: allora volevamo chiederti se potevi mandarci su il discorso, il brano dei 5 o'clock in the morning dei Village People, anche se fra un po' è 5 o'clock in the afternoon, però va bene lo stesso, dai. Un salutone, ciao Pier, mitico, ciao, un saluto anche a tutti i radioascoltatori di Radio 60 70 80, mitica. Ciao, ciao Pier.

0: Eccoli lì, che sono in darsena loro, tranquilli, bene. E Renato, buon pomeriggio anche a te con 5 o'clock in the afternoon. Abbiamo cambiato il titolo anche a questa canzone, siamo a posto. Allora, cara Idi, sai che non ho capito che vuoi ascoltare?
1: Allora, visto che io di lui non mi ricordo niente, non ho visto niente, e mi posso immaginare, mi puoi mettere una bellissima canzone del grande Lionel Richie? Io non ho visto niente di lui, però mi ricordo, so che è un gran cantante, ecco. È una gran persona, un gran cantante. Visto anche se non mi ricordo niente del suo. Vorrei quella. Possibile. Ciao dai.
0: Quale quella? Appunto, è quello che non ho capito. Quale quella? Quale quella? No?

0: di Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Beh, io devo dire che questa è una meraviglia che abbiamo messo, Savio, in onore a questo grande sassofonista dei Pink Floyd che è venuto a mancare qualche giorno fa, era Haas Nvem. È un ricordo che non potevamo non riascoltare, vero? E devo ringraziare, dov'è Gabriele di Milano? Vediamo se lo sento, se riesco a sentire.
1: Buongiorno a tutti, sono Gabriele da Milano. Oggi mi ascolterei volentieri, se è possibile, One Step Beyond dei Madness. Grazie mille in anticipo e buona giornata a tutti. Buon divertimento, ciao.

0: Allora, grazie Gabriele per One Step Down. Erano naturalmente in Madness.
1: Buongiorno.
0: Ti ricordi?
1: Fa caldo. Allora.
0: Molto, molto.
1: Boh, a me viene in mente l'estate sta finendo dei Righeira, anche se deve ancora cominciare. Ma la fate ascoltare, per favore. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Non ci penso neanche. Ma secondo
1: ma forse
0: te,
1: è meglio
0: secondo...
1: Vamos alla playa. Siamo più in tema, grazie.
0: Magari. Tanto questo è il periodo dei Righeira, no? Da qui fino alla fine di agosto sentiamo solo Vamos alla playa. Come no? Grazie Federico, buon pomeriggio.

0: Figuriamoci se io al, cos'è, al 26 di maggio metto l'estate sta finendo. Federico, abbi pazienza. Cioè, meglio vamos alla playa, no? Vai a demoralizzare chi sta ascoltando, perché se uno ascolta, sente l'estate sta finendo il 26 di maggio, dice quello è pazzo, quello è pazzo. Live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Pierangelo Lanfranchi.
2: Buon pomeriggio Pier, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80. Questo me lo ricordo. Non mi ricordo se sono la roba di Varese. Vabbè, fa niente. E oggi sono un po' confusa, molto confusa. Potrei ascoltare Dire Straits? Grazie mille. Un bacio dalla Credo Robby di Varese. Bacio.

0: Non so se si ricorda che è la Roby di Varese. No, non lo so. Ti ricordi di essere la Roby? Se richiedi dai a stessa devi ricordarti per forza. Ma va bene, va bene. Allora, era Sultan of Swing dei Dire Straits. Faccio molta fatica a parlare io oggi. Mi sento 24 volte qua. Va bene. Allora, Livio, tutti vogliono andare alla playa, tu ci vai?
1: Ciao, meno buongiorno. Marco, ci sei. Sono Livio, buongiorno. Ti mando la foto della playa, dato che tutti vogliono andare alla playa. Io ci sono, sì, già, fortunatamente, e quindi mi aspetto da te una canzone a tua scelta, un bel rock anni 70. Mi piacerebbe. Ciao, buona giornata.
0: Guarda che meglio di questo, era Crocodile Rock di Mr. Elton John. Bel rock and roll.

0: Hai visto Livio? Tu sei alla playa e va tutto bene, va tutto bene, ma c'è gente che ci deve ancora arrivare, perciò tranquillo con Crocodile Rock, rivisto l'altro giorno, 1973-74, ci divertivamo allora, quando andavamo nei locali o nelle taverne più che altro, c'erano questi jukebox A20, A12, A14 e via. E partiva immancabilmente Mr. Elton John. Guarda che c'è Peppe dal Brasile.
1: Buon pomeriggio a voi tutti. Sempre dal Brasile il solito Peppe. Oggi, da stamattina mi sono alzato e mi veniva in mente la canzone di Tina Turner con Ike. Nightbush City Limit. Ero giovane, giovanissimo. Si ballava molto questa canzone. E se per piacere la potresti mettere, intanto che oggi sono tutto euforico. Quattro giorni all'alba, poi si va in Italia. Ormai in Italia è arrivato il caldo, ci devo essere anch'io. Dai, a presto in Italia, un abbraccio grande.

0: Davide, che è successo?
1: Vince da Brasile, non vedo l'ora di tornare in Italia. Mi deve essere sfuggito qualcosa. Oh, signore.
0: Noi che ci vogliamo andare, hai capito? Lui non vede l'ora di arrivare in Italia. Questo è il mondo, questo è il mondo. Grazie Peppe, il classico disco delle autopiste, No Bush City Limits di Ike and Tina Turner.
1: Ciao Pier, ti posso chiedere una canzone di Maggie Reilly e Mike Oldfield? Il titolo mi viene da dire in italiano, Affari Esteri.
0: Meglio.
1: Tanti saluti da Marzio.

0: sapevi che questo è un inno all'evasione? Il brano racconta di un viaggio immaginario verso un paradiso tropicale, esplorando il desiderio di fuggire dalla realtà, hai capito? Maggie Reilly, che poi era la voce di Mike Hoffman, che insomma, troviamo molto interessante, la canzone era fuori in affare. Ma ogni giorno qua si imparano delle cose,
1: no? Pierre, mi metti la Prada, mi metti again, Do Piano, Maci White, Black Mastrack, scegli te, ciao, grazie.

Allora ho ringraziato anche Michi di Prato, questa è Candy Doppiena. Mamma mia, ma io ho a che fare con degli ascoltatori troppo forti, davvero, non c'è niente da fare. Saluto anche Alberto dalla Brianza, molto accaldato devo dire, vabbè, ma tutti siamo un po' accaldati, venite in montagna che state bene, lo dico sempre io. E allora, Valeria, sono da te con i Breakfast Club, eccolo qua. Penso che ci ha fatto straballare dell'87, si titola Right on Track.

0: Allora Zoraida, che hai da dire? Ma è interessante questa
1: Ciao,
0: cosa, interessante.
1: Buon pomeriggio. Rispondendole ai signori che vogliono vivere in Brasile, io sono sudamericana, ma per niente al mondo tornerei a vivere di quelle parti lì, in Brasile ancora meno, ma per carità.
0: Hai visto?

0: allora tutto dai, mi devi fare capire, e lo devi fare capire anche agli ascoltatori, perché tu da sudamericana non vorresti più tornare da quelle parti, mentre tanti italiani che lavorano all'estero non vedono l'ora di arrivare in Italia, no? Questa è una cosa molto strana, però se lo dice lei da sudamericana ci possiamo anche credere, no? Si trova bene lei qua, hai capito? Ti trovi bene Zoraida qua, vero?
1: 80 live.
2: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pierangelo e Fabrizio D'Ancona. Volevo dedicare una canzone a mia mamma, che domani inizia una terapia, e la canzone è Pensami di Julio Iglesias, a cui piace tanto.

0: è un signore, questo è un signore, il grande Julio Iglesias, compensami, un bacio grosso e un abbraccio alla mamma, caro Fabrizio, compensami, le piace sta canzone, eh? Beh, è bella,
1: Ciao Pier, ascolta un attimo che mi è venuta un po' di nostalgia di Sir Freddie Mercury, non era Sir perché non hanno fatto in tempo, però io chiamo Sir Freddie Mercury, me la fai sentire innuendo, per favore, so che sforiamo perché è del 91, però vabbè, dobbiamo fare, è lì dai, ci sta. Ciao grande, grazie.
0: Sir Freddie Mercury, pensa a te, innuendo.

0: E qua è finito innuendo. Va bene, grazie Davide per avermi richiesto innuendo di Sir Freddie Mercury. Io lo chiamo Sir Freddie Mercury perché era un Sir, dai. Diciamoci la verità. Allora, Zoraida mi dà questa spiegazione che tutti un po' vogliono sapere.
1: Allora,
0: dimmi,
1: Pier, per carità, sì, in tutti i mondi, i paesi ci sono i suoi problemi, però la qualità della vita, la tranquillità e il tutto insieme, Pier, sicuramente io non lascio l'Italia per andare a vivere in Colombia, per dirti, perché sappilo che in quei paesi sudamericani c'è tanta delinquenza, prostituzione, droga, mamma mia, guarda, io avendo i contatti là lo vedo anche il modo di vivere tutto, no, io sto bene qui e qui morirò, per carità.
0: Va bene, Zoraida, spiegazione alla quale ci eravamo anche arrivati un po', dico, perché si sa che in quei paesi c'è un modo di vivere un attimo differente. Comunque, va bene, grazie per la spiegazione. Vado con gli Earth, Wind & Fire, io, e accontento anche Stefania. Buon pomeriggio, buon mare con Boogie Wonder.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

E pensa che io volevo andare a vivere in Brasile, ho detto vado in Brasile. Caro Peppe, mi hai mandato un messaggio lunghissimo, non lo posso mandare, però in effetti mi hai un attimo demoralizzato, nel senso che se arrivo io in Brasile mi arrestano subito. Meglio che sto a casa. Grazie anche a Zoraida per queste spiegazioni sul Sud America, che già le conoscevamo, però sai, per gente che ci ha vissuto e che c'è nata, magari. Peppe quanti anni è? 11 anni che è in Brasile, meglio di lui e meglio di Zoraida, che vabbè, insomma, lei poi è colombiana, la storia ce l'ha spiegata per bene. Vabbè, sto qua io, sto qua, sto qua. Dove vuoi andare? Troppo pericoloso, troppo pericoloso.

0: grazie Mariangela, buon pomeriggio anche a te con Dancing Queen, stavolta erano gli ABBA. Va bene. La gente non è d'accordo, dice no, è meglio andare a farsi un giretto in Brasile, andare e tornare. Vedi, cioè, la gente va in vacanza, ci sta una settimana, si diverte, fa quello che deve fare e poi torna, ma abitarci o viverci, insomma, diventa già un problema.
1: Buongiorno Pier, Change to Desire di Radiorama. Grazie Luca da Piacenza.

0: siamo andati anche da Luca di Piacenza con Change to Desire di Radio Rama alle 17:11. Vedi Alberto che ti ritrovo ogni tanto io.
1: Cambi
0: ogni tanto
1: di corso, lo becco. Sono andato da Brianza, chi fa il caldo della miseria?
0: Sì.
1: Picchia di brutto. Ascolta, volevo potevi mettermi su i 4 piccoli miracoli. Sentito, l'ho capito? niente, dai, tutto bene, saluto tutti gli amici della radio. Ciao, e viva le donne, che mi piacciono tanto a me. Ciao.
0: Ma va? Non l'avevo capito.
2: Eccola qua! Smaia!
0: Al 100% devo dire, Jerry Calà.

0: l'importante è aver capito, perché è difficile capire queste cose. Alberto, non ti piacciono le donne, ma questo l'abbiamo capito.
1: Oggi mi piacerebbe ascoltare un artista straordinario, Jim Croce, conosciuto tramite i film di Quentin Tarantino. Una canzone più bella dell'altra, quella di oggi è A Carani. Grazie.
0: Allora, caro Remo, ti metto un'altra meraviglia invece io di Jim Croce. I have to say I love you. Senti qua.

ragazzi, a Remo di Manto oggi ho scelto questa I Have to Say I Love You perché la ritengo una canzone d'antologia, io. Fantastico Jim Croce e dolcezza chiama dolcezza, cara Mariangela, ancora una volta, e non finiremo mai di dirlo, sta spopolando almeno sulla nostra frequenza. Io parlo di Rod Stewart con questa I Have, I Told You Lately, invece

0: what you do.
1: Oh yeah yeah yeah yeah.
0: Take away.
1: Mamma mia, che meraviglia, ragazzi. Devo dire che più lo ascolto più mi piace. Sono quelle classiche cose che effettivamente devi sentire parecchie volte, ma poi ti restano dentro, no? Perché invece I Love di Rod Stewart lo ascolteremo ancora, e come no. Allora, io mi scuso con Roby, eh.

Ma era una vita che io non sentivo Loran con la R così, Loran Volsi. Grazie Monica per Rock Collection 1977, quanti anni? Eppure andava molto per radio e andava molto anche in discoteca, si ballava allora così, Monica, te lo sei ricordato e mi fa molto piacere. Allora, chi è che c'è qua? Donatella, il tuo messaggio non lo mando perché dura 4 ore e mezza. I messaggi vocali devono essere corti possibilmente. Stavo dicendo prima, mi scuso con Roby, ma io non riesco tutti i giorni ad accontentarvi tutti, non ce la faccio, a livello proprio di tempo. Sono le 17.28, ma devo dirvi che il 15 di giugno, non so se qualcuno già lo sa, incominceremo anche al mattino dalle 7 alle 9, perciò chi non sarà accontentato il pomeriggio vedremo di accontentarlo anche il mattino, sempre se avete occasione di ascoltare la radio. Non c'è problema, andiamo avanti, dai. Donatella, ti voglio.

0: Ma sai perché? Succede spesso e volentieri che quando uno si mette a mandare il vocale, poi ci prende anche gusto. E succede, Donatella, che i secondi passano, diventano troppo lunghi,
1: ragione,
0: poi dopo sai com'è.
1: Anche
0: no?
1: Quando si mandano i messaggi, il tempo passa inesorabile. Va benissimo.
0: È vero, è vero.
1: Grazie, un abbraccio, anche io ti voglio bene. Ciao.
0: Ciao Donatella, era Indrevi dai grandi Village People. C'è Celestino qua, dov'è?
2: Ciao a tutti gli amici di Radio 60-70-80. Cosa dici? Da mettere su una canzoncina dei Doors e a Woman

Eccolo qua, Celeste di Pesaro, detto anche Celestino. Ma niente se ti chiamo Celeste, Celestino, ma niente. È un diminutivo, Celestino è un diminutivo. Vabbè, comunque. Hai fatto due salti in macchina, dato che fa freddo, ti sei scaldato un attimo. Vabbè. A chi è che si è bloccato il riscaldamento sul... Ti si è bloccato il riscaldamento in macchina? Mamma mia, come fai senza... Non dico senza aria condizionata, ma senza il freddo, insomma, che poi freddo non è, ma ti immagini avere la macchina bloccata sul caldo d'estate, deve essere traumatico. Vabbè. Allora, chi è che devo salutare? Gustavo, buon pomeriggio a te, compra.

grazie anche per Brown Sugar dei Rolling Stones. Ci voleva, no? Ci voleva dopo Satisfaction che abbiamo sentito intorno alle ore 16. E un altro, facciamo il bis a volte di questi gruppi, perché sono... non è difficile farlo, no, non è difficile. Grazie, vado dal mio amico, come si chiama lui? Romeo

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 90 70 80. Vai Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Trovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. L'Italia e l'Europa rischiano la desertificazione industriale, l'allarme arriva da Confindustria.
3: L'allarme lanciato davanti alla premier Giorgia Meloni e a cui poi ha chiesto soprattutto di fare qualcosa soprattutto in chiave energia, perché alla fine il problema principale per le aziende e per le industrie italiane è il costo dell'energia, che è più alto rispetto ad altri paesi europei. La Francia è davanti a noi grazie al nucleare, la Spagna è davanti a noi grazie alle rinnovabili, e questo poi comunque si traduce ovviamente in uno svantaggio competitivo, quindi meno vendite sui mercati internazionali e quindi deindustrializzazione, meno posti di lavoro, con tutto quello che ne consegue per il sistema paese. Ebbene, Orsini ha detto chiaramente che al governo che bisogna sbloccare ulteriormente tutti quei grandi progetti di impianti fotovoltaici e eolici di grande taglia, perché appunto le rinnovabili sono un booster per il futuro. Bisogna ritornare anche a produrre energia nucleare, e poi bisogna ovviamente battagliare con Bruxelles affinché, diciamo, i prezzi, i costi dell'energia, soprattutto quelli del gas, possano diminuire. E tutto questo appunto sempre in un contesto in cui la concorrenza straniera si fa sempre più forte, soprattutto quella cinese. Il caso Electrolux lo dimostra, per esempio sugli elettrodomestici. Ormai i marchi cinesi sono affidabili quanto quelli occidentali, ma a prezzi più bassi i consumatori si rivolgono sempre di più a questi marchi.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'Assemblea Generale che si è svolta oggi a Roma. Rischiamo il deserto industriale nell'Unione Europea, avverte anche Orsini. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare di meno e meglio. Nuove tensioni Stati Uniti-Iran, mentre vanno avanti i negoziati di pace in Pakistan. I nuovi attacchi avranno una dura risposta, minaccia Teheran, dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud del paese. Stamani le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone che stava entrando nello spazio aereo iraniano, colpita al largo di Muscat, poi in Oman una petroliera, lo riferisce l'autorità britannica del commercio marittimo, secondo cui il carburante si sarebbe riversato in mare. Ed è tutto, a più tardi.

Io preferisco questa versione di Joe Cocker, questo, questa grande cover dei Beatles, che She Came Into The Bedroom. Sai da dove viene questo titolo, no? Sembra che una fan di Paul McCartney si sia introdotta nella sua abitazione passando dalla finestra del bagno. Cosa ha fatto? A me non capitano mai queste cose. Dalla finestra del bagno è entrata. Da qui il titolo She Came Into The Bedroom di The Beatles. E vabbè, poi... si è vista la versione di Joe Cocker, che a me piace tantissimo. Grazie per averla anche richiesta. Da qui il titolo della canzone. Andiamo avanti.

Allora, scusami Lisa, l'ho trovata adesso la canzone di Mario Tessuto. Era Lisa dagli occhi blu, giusto, l'ho trovata. Però tu volevi Sweet Freedom di Michael McDonald, poi casomai alla fine. Prima dei saluti te la metto, promesso. Allora, che ore sono? 17:52 in tutta Italia? Direi. Cioè, non è che qua gli orari cambino, eh? No, siamo sempre alle 17:52. Va bene, Video Killer Radio Star. È Mario che la vuole sta canzone. Mario, qualcosa di più cattivo, no?

qualcuno che lo mette in discoteca, videokit radio, sta, meno male, perché sono cose che vanno sentite queste, è vero? Nonostante siano passati quanti? 45, 46 anni, mazza ragazzi, pure il tempo. Allora, i Rockettari li abbiamo tenuti per le 17.56, capito? Siete pronti? Alzate la mano, ci sono, ci sono.

Così l'ho ascoltata anche l'Angela, sto canzone, Pier, l'ha ascoltata l'Angela, meno male. Le piace Back in Black degli ACDC o le My Way to Hell? No, abbiamo messo questa. Abbiamo messo questa perché dalle 15 che i rockettari mi chiedono gli ACDC, ma oggi proprio non ho avuto il tempo materiale per poterveli fare ascoltare, non c'è problema, li abbiamo sentiti ora. Siamo alla fine, dunque i saluti, baci. Vai bacino, eccolo là. Devo baciare anche gli uomini, io sta attento, guarda come sono messi. Vabbè dai, baciamo tutti, grazie per l'ascolto, è stato un gran bel pomeriggio. Mi vado a far riposare un po' le orecchie, ma oggi ho le orecchie che mi scoppiano, caro Tozzo, vabbè. Fa lo stesso, dai. E siccome ogni promessa è debito, alla fine sui saluti devo ringraziare Elisa per avermela richiesta.

0: magari fossero blu. Il problema è che sono verdi, capito?
1: Che ne so.
0: Sai che è la prima volta che mi capita di sentirti? No?
1: Che sono Ibiza, stavo cercando di fare un po' di testo, ho detto vabbè, adesso faccio finta di essere Pierangelo e sento come sente la voce lui. Insomma.
0: Il fatto che tu hai un'altra voce, hai capito? Non hai la voce di Pierangelo.
1: Va bene, vai tranquillo. Allora saluto i tuoi ascoltatori e appuntamento a domani con te dalle 15.
0: Salutiamo l'amico Claudio Tozzo che è Ibiza, hai capito? Adesso arrivo anch'io, vedrai.

0: vedi che c'ho anche un amante che parla. Oh, io
1: guarda, guarda che vedi? La tua voce non si può confondere perché è troppo bella. A me personalmente

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A due giorni dalla fine del campionato, già in fiamma il mercato allenatori. Il principale indiziato per la panchina del Napoli, orfana di Antonio Conte, è Vincenzo Italiano. Per quella del Milan si valutano nomi stranieri, tra cui Raola, Xavi e Glasner. La Lazio invece ha già scelto Rino Gattuso, con Sarri direzione Atalanta. A proposito di Milan, dopo la Champions sfumata e l'azzeramento dei vertici dirigenziali e sportivi, tra cui Max Allegri, è in dubbio anche la permanenza di Luka Modric. Il croato era arrivato lo scorso anno con l'obiettivo di riportare il diavolo nella massima competizione europea, che nella prossima stagione metterà sul piatto dei club circa 2 miliardi e mezzo di euro complessivi. Sorridono a questo punto Inter, Napoli, Roma e Como, che solo
2: a Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60 70 80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60, 70, 80.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. Ancora in evoluzione la situazione in Medio Oriente, dove tra scaramucce belliche sembrano andare avanti i colloqui mediati dal Pakistan per arrivare ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. Intanto rientra a Teheran il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che è stato in Qatar come capo della delegazione negoziale iraniana. E continua l'escalation in Libano, dove le forze israeliane hanno ripreso con intensità l'offensiva oltrepassando la linea gialla inviolabile nella tregua. Ancora un ordine di evacuazione per gli abitanti di Mashgara e Samar nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime.
3: In primo piano il calcio, a due giorni dalla fine del campionato già in fiamma il mercato allenatori. Il principale indiziato per la panchina del Napoli è Vincenzo Italiano. Per quella del Milan si valutano nomi stranieri tra cui Iraola, Xavi e Glasner. La Lazio invece ha già scelto Rino Gattuso, con Sarri direzione Atalanta. PGC, Gravina saluta tra gli applausi dopo l'ultimo consiglio federale. Non abbiamo bisogno di una nuova reputazione, come alcuni sostengono, afferma. Il lavoro svolto insieme è molto più profondo di quello che viene raccontato e se ne vedranno i frutti nell'immediato futuro. Tennis, attesa quasi finita per l'esordio di Yannick Sinner al Roland Garros. L'azzurro numero uno al mondo sfiderà stasera il francese Clément Tabour. I due si sfideranno sul centrale del Philippe Chatrier dalle ore 20:15. In chiusura il basket, si entra nel vivo del playoff di Serie A. Brescia Olimpia Milano è la prima semifinale, l'altra uscirà dai match tra Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Entrambe sono sul parziale di 2-2, con i lagunari e i virtusini col fattore campo dalla loro parte. Palla 2 alle ore 20. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
1: Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre.

0: musica mixata
1: apre con gli grandi più mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: Il prossimo all'inizio dell'ora.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Nuovamente insieme su Radio 60 70 80 per l'appuntamento con le Hit Parade del passato, e caschiamo precisi alla fine di maggio del 1961, una Hit Parade che aveva al primo posto Nico Fidenco con Il mondo di Susie Wong, e al punto numero 2 Connie Francis con Where the Boys Are, e al terzo una canzone leggendaria. Il titolo italiano è Torna su Riento, un Elvis Presley in grande rilancio all'epoca, reagisce all'erosione del suo pubblico da parte dei Beatles, dei Rolling Stones, dei Beach Boys, con una versione molto più intimista, molto più calma e affascinante. La canzone che ascoltiamo è Surrender, Elvis Presley.

Fidenco al primo posto con Il mondo di Susie Wong, ma lo ritroviamo con un altro suo successo alla posizione numero 6. Il titolo è Legata a un granello di sabbia.

0: momento.
1: Archiviamo così anche il 1961, la decade nuova è pronta, la vedo nella programmazione, noi ci risentiremo qui su questi canali, non senza avervi ricordato che potete portarci con voi anche con lo streaming di 607080.it.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.
1: A Radio 60.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni, qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato di Radio 60, 70, 80 che tornano anche nel presente, anche a distanza di lunghissimi anni. Siamo nel 1971 e da quella Hit Parade italiana andiamo ad estrarre un paio di canzoni che non si sentono poi così tanto spesso. Vi dico soltanto che all'appunto numero uno c'era la colonna sonora del film Love Story ad opera di Francis Lai e al secondo posto un Sing Sing Barbara che abbiamo sentito anche recentemente di Laurent de Mardi Gras e poi al terzo il mitico Lucio Battisti con Pensieri e Parole e alla posizione numero 4 una canzone del Next Beatles. Siamo nei primi anni, lo scioglimento è avvenuto soltanto un anno prima e quindi cominciano le carriere soliste ed infatti il brano, o meglio il frangente che andiamo a recuperare oggi da quel periodo è occupato da due canzoni di ex Beatles. La prima è questa di Paul McCartney che fa esordire in sala di incisione insieme a lui la moglie Linda che ne influenzerà anche lo stile. La canzone che andiamo ad ascoltare era al punto numero 5 allora e si intitola Another Day.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Another Day fu un grande successo anche in America e oggetto di una piccata polemica da parte di John Lennon, il quale sentiva la competizione autorale con Paul McCartney e affermò che subito dopo lo scioglimento dei Beatles lui fu capace di scrivere soltanto Another Day, mentre lui aveva inciso qualcosa come Imagine. Vabbè, ma questa fa parte della polemica. Sappiamo benissimo che sono stati straordinari entrambi. Ed ecco il secondo protagonista che andiamo a sentire, arriva dalla stessa band dei Beatles, e cioè George Harrison, My Sweet Lord.

0: My Sweet Lord, un grande successo che avrebbe accompagnato anche tutta quella estate. Eravamo nel 1971, si chiude l'appuntamento con le parade del passato, ma noi siamo già pronti per il prossimo blocco, che sarà fra un'ora circa, sempre da questi grandi canali di Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80, la musica mixata

0: si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Eccoci ancora qui con l'appuntamento dedicato alle Hit Parade del passato. La voce, come di consueto, è quella di Bruno Righetti. Sono 10 minuti che passano rapidamente, quindi andrei immediatamente a fare la panoramica di quella che era l'Hit Parade di quel periodo. Siamo alla fine del mese di maggio del 1981 e i Ricchi e Poveri di Sarà perché ti amo erano al punto numero 2. Alla posizione numero 3, ho saltato la seconda perché l'ascolteremo dopo, Amore solitaire di Lio, famosissimo, quindi Woman in Love di Barbara Streisand alla posizione numero 4, e al quinto la canzone che andremo ad ascoltare fra qualche minuto di Robert Palmer. Subito via con la prima canzone, siamo negli anni 80, ci sono stati grandi cambiamenti, musica, l'elettronica prendeva il sopravvento, ma c'erano anche delle canzoni un po' più leggere che qui da noi colpivano l'orecchio e facevano anche felici gli autori, come il caso di Claudio Cecchetto, una canzone che più leggera non si può, ma ha davvero funzionato tanto. Gioca

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

Claudio Cecchetto, quando pubblica Gioca Giuè, è già un affermato conduttore radiofonico che poi diventerà anche conduttore televisivo di successo e ancora poi produttore capace di influenzare le classifiche per tutti gli anni 80 della musica creata qui in Italia, ma di respiro anche internazionale. Dopo Claudio Cecchetto, ecco l'artista che vi ho anticipato poco fa, è in quel di Nassau quando pubblica l'album Clues e incide anche questo disco che si intitola Johnny and Mary, che arriva dritto filato nelle nostre hit parade.

0: upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Tempo è filato via velocissimo, come sempre accade, e noi ci mettiamo in pausa, andiamo negli archivi a cercare le prossime due selezioni e vi lasciamo insieme alla grande musica di Radio 60 70 80. A tra un'ora.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

0: 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.